0: Sono le 3 e 5 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. As long as you're with me. Radio Padova The Beat. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 6 e 5 minuti.
1: Rieccoci, pronti per affrontare una nuova settimana insieme. Tra l'altro oggi è il 27, giornata di paga per alcuni di voi, non molti per la verità, ma comunque insomma bello iniziare così la giornata e la settimana. Max Dupré fino alle 9, subito in apertura abbiamo Raff con la sua Ballo.

0: sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto «Ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello».
1: Le cose che abbiamo in comune sono 4850, recita Daniela Silvestri in questa canzone del 1995, sono passati un po' di anni da allora. Ben trovati ancora e buon inizio di giornata di settimana da parte di Max Dupré con voi fino alle 9. Si diceva prima che oggi 27 è giornata di paga, naturalmente non per tutti, ma per alcune categorie sì, allora insomma uno si alza con il sorriso, inizia con il sorriso la settimana. Insieme con i nostri appuntamenti, tra poco la nostra agenda, poi il meteo con Trebi Meteo e via verso le 7, poi il resto della nostra mattinata insieme. Attenzione perché anche oggi e anche questa settimana regaleremo gli ingressi omaggio a Padova, rende quindi pronti eventualmente a inviarci i vostri WhatsApp al 328 319 8000. Tornando alla musica invece è il momento di Fulminacci e la sua Maledetto Me qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Tra i veterani della musica italiana, Biagio Antonacci con You and Me, canzone che ci avvicina all'appuntamento con l'agenda, il nostro almanacco, sfogliamo il nostro librone delle date. Oggi 27 luglio, lunedì, San Pantaleone. Tanti auguri alle decine di Pantaleone che ci sono in giro. 1940, oggi 27 luglio, Bugs Bunny fa il suo debutto ufficiale nel cartone animato e Wild Hair. Mentre nel 1986, era sempre il 27 di luglio, i Queen si esibiscono a Budapest, diventando il primo gruppo occidentale a esibirsi in un paese dell'est comunista. 1993, l'Italia colpita invece da 3 autobombe esplose quasi contemporaneamente dopo le 23:15, una a Milano nei giardini di Via Palestro, dove muoiono 6 persone, peraltro 2 a Roma, danneggiando gravemente la chiesa di San Giorgio a Verabro e la basilica di San Giovanni in Laterano, e poi tanta preoccupazione per quello che naturalmente sarebbe arrivato dopo. 2014, Vincenzo Nibali invece vince il Tour de France, è il 7° italiano a riuscire a vincere il Tour della Francia. Maria Grazia Cucinotta invece tra i compleanni dei VIP che ricordiamo oggi, nata il 27 luglio del 68. Tanti auguri a lei, ma anche a voi. Se festeggiate il compleanno fatecelo sapere al 328 319 8000. Tra poco Venusia con il suo oroscopo, rimanete con noi. Subito Takagi e Ketra con Giusy Ferreri e Amore e Capoeira.

0: Buone stelle dalla vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, lunedì 27 luglio 2026. Ariete, l'aspetto positivo di Marte vi induce ad essere determinati, tuttavia non è ancora il momento per sistemare gli affari come piace a voi, con intraprendenza e audacia. Siate saggi e attendete tempi migliori con il voto 7. Toro, la settimana inizia con il benestare della Luna, che favorirà le iniziative professionali, così come la gestione domestica o le piacevolezze delle vacanze. Quindi voto 8. Gemelli, Urano e Marte nel segno vi chiedono di essere rivoluzionari, ma siatelo solo se avete la convinzione che le novità possano farvi ottenere maggior appagamento, altrimenti desistete in attesa di sviluppi futuri. Voto 7. Cancro, l'opposizione della Luna potrebbe mettervi in difficoltà, soprattutto se siete impegnati in questioni burocratiche o patrimoniali, ma a darvi una mano ci pensa Mercurio nel segno affinché abbiate modo di fare un po' di chiarezza. Voto 7. Leone, la presenza di Giove nel segno e la complicità di alcune stelle potenti vi supportano nel mettere al sicuro ciò che vi sta a cuore, così vi godrete le ferie senza pensieri. Voto 8. Vergine, siete ben voluti dalla Luna, pertanto la vostra è una giornata da vivere con consapevolezza e senza fretta, assimilando sensazioni ed emozioni da tenere a lungo con voi. Voto 7 più. Bilancia, la doppia dissonanza di Mercurio e Luna non vi permetterà di essere incisivi nelle decisioni professionali. Andrà meglio per chi di voi è in vacanza e voto 7. Scorpione, la situazione lavorativa è soddisfacente e anche la sfera sentimentale non vi causa preoccupazioni. Giornata ok, voto 8. Sagittario, gli affari, soprattutto a lunga scadenza, stanno andando come previsto, mentre è l'amore a destare un certo batticuore. Siate più collaborativi e pazienti, voto 7. Capricorno, la luna nel segno accompagnerà questo lunedì, che sarà piacevole per chi è in ferie, ma con qualche noia per coloro che sono invece al lavoro. Agite con cautela, voto 8, meno. Acquario, Marte dal suo aspetto armonioso vi vuole forti e intraprendenti, quindi non esitate a portare le vostre idee dovunque possano servire. Voto 8. Pesci, ascoltate le intuizioni della luna amica, che oltre a sostenervi nell'ambiente lavorativo potrebbero essere, se sarete ricettivi, utili anche per pacificare il clima familiare attualmente un po' turbolento. Il voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
8: Radio Padova Meteo.
9: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
10: Si prepara la nuova ennesima onda calda sulle nostre regioni nord-orientali per il rinforzo dell'alta pressione subtropicale in queste ore. Sarà una nuova settimana di cielo sereno poco nuvoloso, ma via via escalation del grande caldo, soprattutto da metà settimana, da giovedì in poi in vista del prossimo weekend, con temperature che dappertutto raggiungeranno anche picchi di 38-39 gradi. Anche sul Veneto sono attese temperature elevate con alti tassi di umidità. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

La voce era quella di Max Gazzè, Il solito sesso, canzone che è arrivata immediatamente dopo l'appuntamento con il meteo, le previsioni meteo per le prossime ore, a indagare come sempre sulle condizioni del tempo gli amici di Trebi Meteo, che salutiamo e ringraziamo e che risentiremo più tardi, tra meno di un'ora. Rimanete con noi, ora dopo Max Gazzè, il momento del pazzo Caparezza, recentemente in concerto qui a Padova, lo riascoltiamo, lo troviamo con Ti fa stare bene, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

con la sua classe e la sua eleganza si è sempre distinta. Stiamo parlando di Malika Ayan, questa è la canzone che ci ha offerto e proposto e ci sta proponendo per l'estate 2026, una possibilità, canzone che ci avvicina alle 7 in questa nostra mattinata insieme, che passeremo fino alle 9 ascoltando musica, ma più tardi anche a regalare i buoni per partecipare e vivere una giornata alla grande a Padova. Quindi rimanete con noi e massima attenzione e pronti a inviarci i vostri WhatsApp quando sarà necessario, non adesso. Intanto Baby K e Mika a Radio Padova con Bolero.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Sono le 7 e un minuto.
1: Sì, le 7 e un minuto, oramai 2 minuti e splendido il sole a nord-est in questa mattinata di luglio, oggi il 27. Max Dupré sempre con voi, anche con Renato Zero, la sua Il Carrozzone.

0: tutta l'atmosfera di Zerolandia. Quanti sorcini ci sono ancora in circolazione che hanno cantato con Renato Zero questa canzone che è poi un classico, 1979, Il Carrozzone. Buon avvio di settimana, un saluto a quanti da poco si sono collegati con noi e ci stanno ascoltando iniziando la loro attività lavorativa e settimanale, magari in vista anche dell'arrivo delle vacanze per le quali manca decisamente poco. Anche chi vi parla la prossima settimana a quest'ora sarà in vacanza, quindi insomma chiudiamo il nostro ciclo di appuntamenti del mattino proprio con questa settimana di fine luglio. Ben alzati, se da poco avete aperto gli occhi, vi ricordo la linea WhatsApp 328 319 8000, se invece volete entrare in contatto con noi.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Che eleganza e soprattutto che bella atmosfera creata da Gaia con Bossa Nostra. Tra di voi c'è qualche appassionato di calcio che conosce i rudimenti del calcio e potrebbe fare da tecnico della nostra nazionale, no? Perché trovo che ci siano un po' di difficoltà per riuscire a trovarne uno. Avevano puntato l'attenzione su Pirlo, adesso per la questione delle scommesse in Russia, pare che sia testimonial di un'agenzia di scommesse appunto russa, abbiamo deciso di ritirare la convocazione a tecnico della nostra nazionale. Lui si dichiara amareggiato, dice grande amarezza e ringrazia ma non cita il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Vabbè, staremo a vedere chi prenderà a questo punto il suo posto, soprattutto se troveremo un tecnico che possa prendere in mano la nostra squadra, la squadra degli azzurri, e riportarla di nuovo alle vette del ranking mondiale, visto che le cose ultimamente non sono andate granché bene.
1: Ritmo italiano.

0: Un angelo disteso al sole, certo non sarà così per il prossimo tecnico azzurro. A proposito di questo, volevo ringraziare Mariano che ci ha espresso la sua opinione in merito, dicendo che Baldini potrebbe essere l'uomo ideale, non è una star, non è uno di quei personaggi sottoposti a pressione particolare, quindi potrebbe dare anche dei buoni risultati. Speriamo sia davvero così, perché insomma abbiamo bisogno di persone serie che facciano il loro mestiere. E poi invece Checco dice, a proposito di cercasi tecnico per la nostra nazionale, presto faranno un concorso così come per qualche altro posto pubblico.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire "Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Siri, suona Radio Padova".

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. In apertura la 4 in direzione Torino, prudenza poiché sono segnalati veicoli lenti tra il bivio A4 A28 e Sanstino di Livenza. Nessun disagio, traffico scorrevole sui restanti tratti in gestione ad autostrade Alto Adriatico, Cave, Brescia, Padova. Parliamo della A4 lunedì 27 luglio, quindi a partire dalle 23 di questa sera fino alle 5 di domani mattina, a causa di lavori sulla A4 verrà chiuso il tratto compreso tra i caselli di Soave e Montebello in entrambi i sensi di marcia. Nella stessa fascia oraria verranno chiuse le entrate di Soave in direzione Venezia e di Montebello in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: Padova Local News.
1: Le 7:28 del mattino, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova. Padova e provincia. Bimbo di 2 anni chiuso in auto, salvato da una pattuglia di passaggio. Momenti di forte apprensione in Borgo Bassano a Cittadella. I vigili del fuoco erano impegnati altrove e a risolvere l'emergenza è stato un tempestivo intervento della polizia locale che ha liberato il piccolo rompendo un vetro del mezzo. Venezia, l'uomo deceduto al parco Catene sabato è un 55enne di Marghera. Ha un'identità l'atleta che, dopo essere stato visto fare jogging nell'area verde di via Trieste a Marghera, era caduto a terra per un malore sabato scorso e aveva perso la vita nonostante i soccorsi. Vicenza, operazione Butterfly, 3 arresti in Veneto, anche la polizia postale di Vicenza nell'indagine contro la pedopornografia. Sequestrati numerosi dispositivi informatici. Il presidente della regione Stefani dice grazie alle forze dell'ordine per questo importante risultato. A Treviso adesso, temporali e grandine sulla Marca, da mercoledì torna il caldo record. Nel pomeriggio di ieri, domenica, una nuova ondata di maltempo ha interessato infatti i territori della sinistra Piave e del Trevigiano, fortunatamente senza causare danni. A Rovigo, furto di rame al cimitero di Ficarolo, denunciato un 53enne, caccia il complice, fuggito con parte della refurtiva. L'intervento dei carabinieri dopo la segnalazione di movimenti sospetti nel cimitero comunale. Recuperati circa 150 metri di grondaie in rame, sequestrata anche una carta prepagata risultata provento di un precedente furto. Belluno, Longarone, comitiva di minorenni in crisi di panico salvata nella notte. Le accompagnatrici e 6 ragazze sono state recuperate con 2 elicotteri da SUEM, Treviso Emergenza e Soccorso Alpino. A Verona infine ladro scippa la borsa in centro, 53enne cade e si ferisce al volto. È accaduto a Veronetta, piazzetta Santo Stefano. La vittima è stata soccorsa da alcuni passanti prima dell'arrivo del 118 e del trasporto in ospedale. È tutto per questa edizione locale delle news, la prossima come sempre a 1:00.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
2: Si prepara la nuova ennesima onda calda sulle nostre regioni nordorientali per il rinforzo dell'alta pressione subtropicale in queste ore. Sarà una nuova settimana di cielo sereno poco nuvoloso, ma via via escalation del grande caldo, soprattutto da metà settimana, da giovedì in poi, in vista del prossimo weekend, con temperature che dappertutto raggiungeranno anche picchi di 38-39 gradi. Anche sul Veneto sono attese temperature elevate con alti tassi di umidità. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: italiana. Ogni sabato dalle 22.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: e Annalisa, Radio Padova Supercalifragili, 20 minuti alle 8 del mattino. C'è ancora qualche discussione in atto sulla scelta del nuovo tecnico della nostra nazionale, che insomma alla fine pare non sia e non sarà Pirlo, per questioni legate al calcio, scommesse, alle scommesse che arrivano dalla Russia, questa società che lo ha scelto come testimonial, e la cosa andrebbe a cozzare contro le regole della Federazione Italiana Gioco Calcio. Staremo un po' a vedere a proposito di questo, appunto, di Baldini per esempio come figura che potrebbe traghettare la nostra nazionale verso risultati un po' più sereni, un po' più tranquilli a livello di ranking, dice Baldini, ma non ha carisma, sembra il maggiordomo di Zorro. Adesso Renato, sei stato un po' troppo duro nei confronti di Baldini, che invece si è dimostrato uomo di federazione, uomo che si è dato da fare e si darà da fare fino a quando non ci sarà qualcuno a disposizione per portare avanti la nostra nazionale di calcio.
1: Radio Padova, ritmo italiano.
2: Basta poco a fare impressione.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Basta poco, cantava Vasco Rossi poco fa, basta poco per farvi iniziare al meglio la settimana, magari un bel tuffo in piscina. Estate, sole e divertimento, tuffatevi a Padova Land, il parco acquatico di Padova, aperto tutti i giorni. Da vivere l'atmosfera di Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia. Provate i tanti scivoli, lasciatevi trasportare dalla piscina a onde e rilassatevi nel verde. Scoprite di più però su parcopadovaland.it e sui social. Adesso però ingresso maggio valido per due persone. Al primo che fra di voi ci invia un WhatsApp al 328 319 8000 con scritto Padovaland qui a Radio Padova.

0: Ed era un'estate al mare speciale, quella dell'82, l'estate dei mondiali di Spagna, e ce li ricordiamo bene con quella finalissima che ci ha regalato tante, tantissime emozioni e ancora rimane, insomma, caposaldo della storia del calcio italiano. Non ci prendono più, diceva Peppi, non ci prendono più. Pochi minuti alle 8, tra poco le ultime notizie con la redazione, i fatti più importanti accaduti nelle ultime ore in Italia e nel mondo.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Gloria, ma anche tu nell'aria.
1: E le canzoni che amerai.

0: Radio Padova News.
1: È stato ucciso durante un'operazione delle forze dell'ordine Abdul Ballut, il 21enne sospettato dell'attacco al Pride di Berlino. Sabato, a bordo del suo furgone, avrebbe investito la folla causando una vittima e 29 feriti. Difenderemo la nostra libertà, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna ogni forma di estremismo, le parole della premier Meloni. Resta alta la tensione in Val di Susa dopo violentissimi scontri avvenuti durante le manifestazioni in Ottava nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. Terzo giorno consecutivo senza raid americani contro l'Iran, segnando una svolta nella crisi in Medio Oriente. Da Teheran è arrivata la conferma dello stop agli attacchi di rappresaglia, con la leadership iraniana che si dice pronta a riprendere il dialogo. Sospendere attacchi e riaprire spazi di dialogo, ha detto proprio ieri Papa Leone, parlando dopo l'Angelus da Castel Gandolfo. Sentiamolo.
2: Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente, dove un intensificarsi delle operazioni militari ha riportato violenza e distruzione.
1: Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 7 e 59 minuti.
5: Buongiorno amici.
6: Splende il sole a nord-est in questa mattinata di fine luglio, dopo un weekend piuttosto movimentato dal punto di vista meteorologico. Tanta musica da ascoltare anche oggi insieme, qui a Radio Padova. Ora è il momento di Tiziano Ferro.

suggerisce di guardare avanti Tiziano Ferro con la sua indietro. Indietro invece bisogna guardare se si hanno gli scontrini e tutto quello che dimostra l'acquisto che hai fatto di un elettrodomestico. Perché ne parlo? Perché arriva una novità che riguarda l'obsolescenza programmata. Sarà capitato anche a voi di avere a un certo punto della vita degli elettrodomestici la morte improvvisa del frigorifero insieme alla lavastoviglie o poi la lavasciuga, la lavatrice e via dicendo, magari proprio in contemporanea o comunque nel giro di pochi giorni o di un mese esatto. Ebbene, viene il dubbio che qualcosa sia stato programmato al loro interno, visto che c'è tantissima elettronica che a un certo punto dica smetti di funzionare. Arriva il diritto di riparazione in Europa, oltre periodo di garanzia legale. Dal 31 luglio infatti nuovi obblighi in Unione Europea per i produttori di beni di consumo. Tutti gli stati membri devono recepire la direttiva finalizzata a contrastare il fenomeno dell'obsolescenza programmata. Quindi se è capitato a voi deve essere capitato anche a molti altri.

Qui si sente tanto di Lucio Dalla in questa canzone di Cesare Cremonini. Giovane stupida, alle 11:11 minuti abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila, perché c'è più musica qui da noi in questa estate su Radio Padova, e i vostri messaggi al 328 319 8000, numero che vi serve anche per giocare con noi. Ora Danti Raffa e Rovati.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
2: Si prepara la nuova ennesima onda calda sulle nostre regioni nord-orientali per il rinforzo dell'alta pressione subtropicale in queste ore. Sarà una nuova settimana di cielo sereno poco nuvoloso, ma via via escalation del grande caldo, soprattutto da metà settimana, da giovedì in poi in vista del prossimo weekend, con temperature che dappertutto raggiungeranno anche picchi di 38-39 gradi. Anche sul Veneto sono attese temperature elevate con alti tassi di umidità. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

Radio Padova alle 11.27, un altro bello spettacolo andrà in scena il 2 di agosto a Stoccaredo, e quindi siamo sull'altopiano dei Sette Comuni, per la precisione vicino a Gallio, perché ci sarà il raduno dei Baù. Dovete sapere che da quelle parti praticamente quasi tutti hanno questo cognome, c'è un raduno che li vede praticamente tutti insieme, alcuni abitano dall'altra parte del mondo e si ritrovano quando possono, quasi praticamente ogni anno. La festa c'è ogni anno, ma non è detto che tutti quanti da ogni parte del mondo riescano ad essere presenti ogni anno. Comunque ci saranno tantissime persone che portano questo cognome, loro si ritrovano. Tra l'altro ci sono anche dei medici, degli scienziati che dicono: noi li studiamo perché hanno un patrimonio genetico unico, e bisogna capire praticamente come fanno ad essere così forti, così sani, insomma, e portare avanti una tradizione con un cognome praticamente unico che occupa una zona importante praticamente dell'altopiano dei Sette Comuni di Asiago. Se siete da quelle parti, insomma, vi consigliamo di fare un giro, perché anche se non siete di cognome Baù, se non siamo di cognome Baù, possiamo andarci e possiamo goderci questa festa. Io sono di cognome Lazzari e anche il mio cognome arriva proprio da quelle parti, infatti so che i discendenti della mia famiglia sono scesi in pianura praticamente all'inizio del 1900. Ancora mi ricordo che arrivano dalla zona di Foggia, il paesino è Foggia. Buona mattinata a tutti, benvenuti su Radio Padova con la nostra musica nuova. Adesso c'è anche Mara Satei, Enrico Nigiotti insieme, e questa è Sabato Sera. No.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Stai ascoltando Radio Padova. 1, 2,

0: Radio Padova, alle 11.42. Buona giornata, Cristina, benvenuta. Buongiorno.
1: Grazie, Luca. Buongiorno. Buona giornata a te, naturalmente a tutte le amiche e gli amici che ci hanno seguiti fin dall'alba, insomma, che sono ancora con noi. Avranno ballato come dei matti country lovers, perché ogni volta che parte una canzone country, loro ce l'hanno proprio nel muscolo, nel polpaccio il movimento. Allora, cosa succederà all'interno del Ciao Cri oggi? Velocemente vi dico che succede praticamente che il soccorso alpino è un po' arrabbiato nelle una zona del Trentino, perché pare che degli escursionisti stanchi non sapevano come tornare indietro perché erano troppo stanchi, hanno chiamato il soccorso alpino.
0: Pagano.
1: Il 112, e giustamente hanno detto: non si fa così, cioè non puoi chiamare, certo, per una cosa che non sia un'urgenza. Insomma, allora ve ne parlerò, perché magari qualcuno pensa che sia così dovuto questo tipo di servizio, ma insomma,
0: non
1: dire,
0: è dovuto
1: se
0: per
1: sei
0: niente.
1: Stanco, cerca di calcolare bene quelle che sono le tue energie.
0: Non lo fanno pagare,
1: beh, certo,
0: anche.
1: Ma è giusto,
0: certo.
1: Scusami, proprio non fa una piega.
0: Giusto.
1: Invece c'è chi, poveretto, veramente è stato premiato, perché i garretti gli hanno permesso di percorrere ben 40 chilometri a rincorrere un gruppo di ciclisti. Sto parlando di questo cane che li ha inseguiti, era un gruppo, è successo in Colombia, in una località, e cosa ha fatto? Li ha seguiti per 40 chilometri, così li ha come adottati in un certo quel senso, e loro all'inizio scherzavano, ma sto cane proprio era calmo, tranquillo, non era aggressivo, ma li seguiva, come dire, non vorrete mica lasciarmi qua,
0: ma vengo con
1: e
0: voi,
1: alla
0: ragazzi.
1: Fine è stato adottato da questo, ha fatto 40 chilometri e ha corso come un matto per seguire questo gruppo di ciclisti in mountain bike.
0: Vedi che aveva ragione lui alla fine.
1: Sì.
0: Aveva capito giusto. Ancora una volta buona mattinata. Tra pochissimo Cristina Dori, l'avete ascoltata adesso, subito Rocco Ante e Noemi.

65 Heaven a Radio Padova alle 11.53. Vi saluto, ciao a tutti da Luca Lazzari. Tra pochissimo, fino alle 14, sarete in compagnia di Cristina Dori. Adesso c'è anche Giorgia e questa è Tra le lune e le dune.

0: Radio Padova News.
1: La guerriglia NoTav stamane il sopralluogo di Meloni e Piantedosi a Chiomonte. Sentiamo.
2: Questa mattina in Val di Susa la premier Meloni e il ministro dell'interno Piantedosi hanno effettuato un sopralluogo dopo gli assalti NoTav di sabato scorso. Sul fronte delle indagini fermate 4 persone tutte straniere nel cantiere di Chiomonte, la stima dei danni ammonta a 1 milione di euro. Finora identificate 436 persone, in parte provenienti da Francia, Germania, Belgio. Negli scontri con le frange antagoniste sono rimasti feriti 126 appartenenti alle forze dell'ordine.
1: In Germania torna lo spettro dell'ISIS. L'attentatore che sabato sera ha investito la folla durante il Gay Pride a Berlino era infatti un 21enne che risulta affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto il padre in un'intervista. Nell'attacco una donna è morta, 29 persone sono rimaste ferite. Italia divisa in due per il nuovo blocco ferroviario a Firenze tra Campo di Marte e Firenze Rifredi per lavori al cavalcavia di Ponte Alpino, disagi per i passeggeri. Andrea Pirlo non guiderà la nazionale italiana a darne l'annuncio dopo una fase di silenzio e lo stesso ex campione con una nota su Instagram dopo le polemiche sollevate dalla sua partnership con il provider russo di scommesse Fonbet. Da Laura Cherchidi è tutto, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica la app.
4: Sono le 11:59.
0: Su Radio Padova, ciao Cri con Cristina Dori.

Almeno stavolta era NEC, datato 2003, in questo caso. Buongiorno, 12 e 2 minuti, cominciamo già a sentire così profumi di cibo nell'aria. Qualcuno di voi già, diciamo, è messo a tavola, tranquillo, sereno, altri invece devono aspettare un pochino, tipo me che mangio verso le 2:30, 2:40, però insomma va bene comunque. E il buongiorno che arriva in questo spazio centrale che si intitola Ciao Cri, con me Cristina Doria, e che mi serve per accompagnare proprio in queste due orette un pochino delicate su Radio Padova. Radio Padova che ovviamente ogni giorno vi ricorda anche qual è la giornata mondiale. Quella di oggi è quella dei nonni e degli anziani. È una ricorrenza cattolica che è stata voluta fortemente da Papa Francesco, creata da lui nel 2021 per dare valore al ruolo degli anziani in famiglia e nella società. L'obiettivo ovviamente è la lotta alla solitudine, vicinanza spirituale, riconoscimento della saggezza delle persone anziane e ovviamente all'ascolto. Sappiamo benissimo che ci saranno persone che hanno anche i famosi caregiver, che si prendono cura dei loro nonni, dei genitori, che hanno bisogno di assistenza e di essere anche coccolati, visto e considerato che loro a suo tempo l'hanno fatto con noi. Quindi buona giornata a tutte le nonne e i nonni e gli anziani che sono all'ascolto. Adesso invece prepariamoci, perché

ad accompagnarci fino alle 12:10, scattati proprio in questo momento, e ovviamente anche il momento di continuare con la musica italiana di Radio Padova. Qui è Rosa Chemical con Mamma Mia.

Franco, bruciasse il cielo, canzone che grazie a lui ci ha fatto venire in mente gli urlatori degli anni 60 e che ovviamente continuano a essere nel nostro cuore, che hanno portato

0: Penso spesso, Federico Rossi, anche noi di Radio Padova vi pensiamo spesso, anzi a dire la verità ogni minuto della giornata siamo con voi al vostro fianco sui 103.9, la storica frequenza di Radio Padova, e ma soprattutto con l'app di Radio Padova da scaricare in qualsiasi momento, anche perché è gratuita sul vostro telefonino, che vi dà l'opportunità di portare con voi ovunque nel mondo Radio Padova senza timore di perdere il segnale, come si diceva una volta. Adesso invece state con noi perché a breve arrivano anche gli aggiornamenti sulla viabilità per tutti voi che state conducendo un mezzo sulle strade e autostrade del nord-est.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova, oppure Alexa, suona Radio Padova.

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati in apertura, vi segnalo code per incidente sulla A4 in direzione Torino tra il bivio A4, A34 e Palma Nova. In direzione Trieste è segnalato un veicolo in avaria tra Palma Nova e il bivio A4 A34. Restiamo sulla A4, si registrano code in uscita Latisana, con code segnalate per il traffico intenso verso Torino tra Latisana e San Donà di Piave. Vi segnalo inoltre code, sempre per il traffico, sulla A4 in direzione Torino tra Re di Puglia e Palmanova, verso Trieste alla barriera di Trieste Lisart. Traffico rallentato sulla A4 verso Torino tra il bivio A57 e il bivio A4 A13 e tra Peschiera e Desenzano nella medesima direzione, con code segnalate in uscita allo svincolo di Peschiera. Parliamo della A4 a partire dalle 23 di questa sera fino alle 5 di domani mattina. Per lavori verrà chiuso il tratto compreso tra i caselli di Soave e Montebello in entrambi i sensi. Nella stessa fascia oraria verranno chiuse le entrate di Soave verso Venezia e di Montebello in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Bambina.
1: Eccola qua, una delle canzoni tormentone di questa estate 2026, Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini, che ha una linea invidiabilissima, non so se l'avete vista ultimamente. Adesso invece arriva questa cosa che ha un po' di annetti alle spalle, ma è una bellissima canzone, si tratta di Come una favola e ce la canta Raf per augurare buon pranzo nel caso foste all'ascolto di Ciao Cri adesso.
2: Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

La canzone dell'estate di Tommaso Paradiso qui a Radio Padova, agitare Coca-Cola. Adesso mi raccomando, prontissime e prontissimi ad alzare il volume della radio, perché Radio Padova ha una chicca per voi, datata 1976, da ascoltare fin dall'inizio.

Ed eccola qua la chicca di Eugenio Finardi, che è arrivato a raccontarci la radio e che ci ha permesso di capire quanto la radio fosse e continui ad essere un mezzo potentissimo e che ci permette di esservi vicini come non mai. Adesso, continuando a parlare di musica molto bella, qui arriva Samuele Bersani con Chicco e Spillo, e ricordo il 328 319 8000, segnatelo, che poi vi porta bene magari.

0: Attento, stai attento, frena. Ciao.
1: Sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami.
3: Brava Giulia, è brava Giulia.
2: E le canzoni che amerai.

0: dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
1: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, con

Giulia e Coez insieme, quelli come me qui a Radio Padova Ritmo Italiano, un ritmo che viene dato anche da curiosità, giochi. Vi ricordo di rimanere sempre in allerta perché ogni momento è buono per sentire in onda qui a Radio Padova un regalo per te. Quando sentirete questo stacco significherà che potrete cominciare a giocare, ma insomma quando sarà il momento lo scoprirete. Adesso invece vi voglio far fare preparare il vostro trolley virtuale, ogni tanto vi faccio fare qualche viaggetto e vi porterei volentieri in Svizzera, dove c'è questa altalena gigante per brividi ad alta quota. Diciamo che questa è la ricetta, almeno credono loro, di via contro la fine dello sci. Inaugurata a inizio della stagione nella località del Canton Vaud, alle estreme pendici sud-occidentali delle Alpi Bernesi, è l'ennesimo tentativo di arginare la grande fuga dalla montagna d'inverno, dove, insomma, capita un po' dovunque, cade sempre meno neve. Loro dicono triplicheremo gli arrivi estivi, ma io dico scusate, qua continuiamo a sentire basta con l'overtourism, boh, staremo a vedere. Mentre la seggiovia si avvicina alla cima del Grand Chamosser, nella località alpina svizzera di Villar, all'estrema propaggine sud-ovest delle montagne che sovrastano a nord l'alta valle del Rodano fino a culminare nei 4000 dell'Oberland Bernese, sentiamo grida che mescolano paura ed euforia e che risuonano sopra il vuoto sottostante, perché questa altalena è arroccata sulla vetta a 2110 metri di altitudine ed è un'imponente struttura a forma di V che sostiene un'enorme altalena che proietta chi vi sale verso uno spettacolare panorama alpino. Quindi una altalena che vi porta sul vuoto. Andatevela a vedere questa altalena online e vedrete perché questa strizza allo stomaco si fa sentire, ma una volta lì fuori, dicono gli esperti, è incredibile perché ti fa sentire come fossi un uccello pronto a spiccare il volo. Vabbè, insomma, questo viaggio l'abbiamo fatto, questa altalena che a quanto pare dovrebbe promettere di risolvere il problema della poca neve d'inverno, ma quindi grandi arrivi per l'estate. Ma continuiamo a parlare della bella, bellissima musica di Radio Padova qui al Ciao Cri con me Cristina Dori e con tutte voi e tutti voi. Questo è Biagio Antonacci e questa è A Cena con gli Dèi.

0: sono le 13 in punto.
1: Radio Padova, local news.
2: Edizione del Veneto. Morto questa mattina un conducente polacco in A4 tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza. Il furgone su cui viaggiava ha tamponato un tir. Segnalati 5 km di coda nel tratto autostradale. Operazione Butterfly contro la pedopornografia in Veneto. 3 arresti, 2 indagati nei confronti di uomini di età compresa tra i 24 e i 52 anni. 2 risiedono in provincia di Rovigo, 2 nel veneziano ed 1 nel veronese. Aggredisce la compagna e i carabinieri, fermato con lo spray al peperoncino. Episodio ieri sera a Castelfranco Veneto, arrestato un operaio 37enne di Cornuda. Alcuni clienti, tra cui israeliani, disdicono la prenotazione in un'osteria a Padova dopo aver visto una bandiera della Palestina. Un titolare: sosteniamo un popolo vittima di genocidio. Si conclude la sperimentazione 2026 del contributo d'accesso al centro storico di Venezia con 60 giornate dal 3 aprile, superati 5 milioni di euro di incasso e 650.000 voucher a pagamento emessi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Stadio, 13 e 5 minuti, ben arrivate, ben arrivati qui a Radio Padova, ritmo italiano, ma vediamo anche che ritmo ha la vostra fortuna quest'oggi.
1: Radio Padova, un regalo per te.
0: Un regalo splendido che è legato all'estate, alla Storia Beach di Sottomarina. Una spiaggia pensata per vivere tra relax, sport e divertimento. Un pacchetto completo praticamente. Campi da beach tennis e beach volley per divertirvi con i vostri amici. Rilassarsi nell'area adulti con servizi e comfort dedicati. L'area dog friendly che è attrezzata per accogliere il vostro amico a quattro zampe. Piscina acqua wellness con idromassaggi splendidi. E quando arriva la sera, il divertimento continua al Village, il parco giochi per tutta la famiglia. Se non siete fortunati e non riuscite a portarvi a casa i due ingressi per tutta la giornata, grazie a noi di Radio Padova, prenotate il vostro pacchetto al centroastoria.it. Ma vediamo oggi chi sarà baciato in fronte dalla fortuna.

Beh, direi che con l'ultima delle tre canzoni in fila abbiamo dato una notevole accelerata a questo nostro pomeriggio di inizio settimana. Toro Loco era Piero Pelù, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, e con il nostro buon pomeriggio nei prossimi minuti c'è anche Achille Lauro e questa che si intitola La città degli angeli.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Brescia-Padova è stato risolto il precedente incidente. In questi minuti si registrano rallentamenti tra il bivio per la A21 e Peschiera del Garda in direzione Venezia e incolonnamenti all'uscita di Peschiera da entrambe le provenienze a causa del traffico intenso. Per lo stesso motivo, sulla Venezia-Trieste segnaliamo code tra Re di Puglia e Palmanova in direzione Venezia e code verso Trieste presso la barriera Trieste-Lisert. Per essere informati in tempo reale su via e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

di te, zero assoluto era per dimenticare nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, 14 e 30 minuti, soddisfazione tutta veneta, soddisfazione sportiva per la nostra regione, bravissima Martina Favaretto, campionessa mondiale di fioretto femminile, notizia proprio di queste ultime ore, un bel fine settimana, l'atleta di Noale ha dominato la finale, tra l'altro tutta italiana, contro Arianna Errigo e si è messa al collo il primo oro iridato individuale a Hong Kong proprio nei mondiali di fioretto femminile, una finale, dicevo, tutta azzurra, la schermitrice di Noale ha raggiunto la definitiva consacrazione internazionale a livello individuale vincendo proprio contro la connazionale Arianna Errigo. Molto bene, queste sono buone notizie per iniziare bene la settimana. Madame con Marrakesh nei prossimi minuti, questa è Volevo Capire.

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro, su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.

Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.

Fulminacci con Maledetto Me nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. Mancano 12 minuti alle 3. Tra poco l'appuntamento sarà con la nostra redazione che ci riporterà le ultime notizie. Annalisa è Rose Villain di qualche anno fa. Questa è Eva.

0: Radio Padova News.
1: Quattro persone fermate, tutte di nazionalità straniera, con l'accusa di devastazione dopo gli assalti dei No TAV ai cantieri dell'alta velocità a Torino-Lione. La Premier Meloni in visita al cantiere di Chiomonte. 120 agenti feriti, questa è violenza organizzata. Salgono sempre più in alto i prezzi dei carburanti, gasolio a 2,16 euro al litro. Governo al lavoro su un decreto per tagliare le accise di 20-25 centesimi, riportare i prezzi sotto i 2 euro, l'operazione al centro dei consigli dei ministri di oggi. La prefettura di Parigi ha annunciato l'arresto dell'uomo sospettato di aver ferito tre persone a colpi di arma da taglio, tutte trasportate in ospedale. L'episodio stamane nella capitale francese. Centinaia di migliaia agli sfollati a causa degli incendi che stanno devastando Francia e Spagna. Situazione difficile nei pressi di Bordeaux, fiamme a 15 km. In Spagna i roghi nei dintorni di città come Madrid, Toledo, Avila e Valencia. Andrea Pirlo non sarà il CT della nazionale, lo ha ufficializzato lo stesso allenatore bresciano nella bufera per il rapporto con una società di scommesse russa. Ho preso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana, ha scritto su Instagram. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Pazzi, stupidi ragazzi, così Raf su Radio Padova, Ritmo Italiano, 15 e 5 minuti, ancora una volta buon pomeriggio, siete con Maurizio Modica e ora arriviamo all'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra, la prima di Uelo e Anna Tatangelo, Notte Poetica.
1: Tre canzoni in fila.

Quelli come me, Giulia e Coez, siete su Radio Padova, sono le 18 e 15 minuti. Le abitudini dell'estate 2026 sono comunque le abitudini high tech, ormai l'intelligenza artificiale è entrata ovunque e naturalmente anche abbiamo sentito qualche giorno

fa si è anche ribellata all'uomo, o quasi, insomma, ha scardinato delle regolette che avevamo imposto noi umani. Non è una cosa bellissima, no? Per il futuro vedremo come accadrà. Comunque le prenotazioni adesso si fanno, ad esempio, per quelli che sono andati in vacanza, qualcuno ha scelto l'intelligenza artificiale. Infatti in certi stabilimenti sono comuni proprio sistemi automatizzati basati proprio sull'IA, e anche i braccialetti digitali che vengono usati per gestire gli accessi, i lettini, pagamenti senza contanti, affiancati dai sensori per monitorare appunto l'affollamento. Cose nuove, cose intelligentissime, meglio il braccialetto digitale che la cavigliera, voglio dire, quella è un'altra cosa. Va bene, benvenuti, siete su Radio Padova. Tra poco, per chi è in viaggio, come sempre un nuovo aggiornamento lo facciamo a minuto 20 con tutte le informazioni che riguardano le nostre autostrade del Veneto. Prima su Radio Padova, Ritmo Italiano, ci sono Emma e

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code di 3 km tra Soave, San Bonifacio e Montecchio in direzione Padova a causa di un incidente. Sul tratto Venezia-Trieste in direzione Venezia permane la chiusura dell'autostrada dopo un incidente con mezzo pesante coinvolto tra Villesse e Palmanova. Si sono formate di conseguenza code tra Redipuglia e Villesse verso Venezia, incolonnamenti all'uscita di Redipuglia e rallentamenti per curiosi tra Palmanova e Villesse sulla carreggiata in direzione Trieste. Chiuso anche l'allacciamento tra l'A34 e l'A4 in direzione di quest'ultima. Infine sulla tangenziale di Mestre il traffico intenso provoca code tra Terraio ed il Bivio per l'A27 Mestre Belluno direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: gusto e cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardelli.
1: Nel prossimo fine settimana in Alta Val Brembana, tra sabato e domenica 2 agosto, Roncobello propone una visita guidata al mulino di Baresi, una di quelle esperienze che rimettono al centro i luoghi del lavoro antico e la bellezza dei paesi di montagna. È una proposta perfetta per chi vuole uscire dalle mete più affollate e ritrovare invece una dimensione più concreta fatta di legno, acqua, meccanismi e paesaggio. In piena estate, un appuntamento così ha il vantaggio di cambiare davvero aria, anche mentalmente. Se cercate qualcosa di autentico e molto territoriale, tenetelo in agenda. L'appuntamento è con la visita guidata al mulino Baresi a Roncobello, primo e il 2 agosto 2026.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: correvi verso la scogliera,
1: la più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

0: dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa.

mondo. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

forza si sente crescere dentro la manette. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine.

C'erano le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. In chiusura c'era Ossigeno di Raff. C'è stata una boccata di ossigeno, breve, perché insomma già ci dicono che potrebbe esserci un'altra bella ondata di calore, ma ci aggiorneremo alle 19.30 con i nostri esperti del tempo con Trebi Meteo. Continua la nostra musica, tra poco linea anche alla redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima ascoltiamo su Radio Padova Achille Lauro, La città degli angeli.

0: Radio Padova News.
1: Terminata la riunione del Consiglio dei Ministri dedicata all'intervento ponte contro il caro carburanti, il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio, smentita l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Chiusura di seduta e rialzo per Piazza Affari in linea con i principali mercati europei. A fine giornata Milano ha guadagnato mezzo punto, il petrolio Brent si attesta poco sotto i $90 al barile. Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha detto il presidente americano Trump, confermando di aver interrotto da venerdì i raid contro Teheran. In un campo a Codroipo, in provincia di Udine, è rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo che, secondo gli inquirenti, potrebbe avere tra i 30 e i 40 anni. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino, una bottiglia di acido muriatico. Non si esclude alcuna ipotesi. Sfumata l'investitura di Pirlo per il caso Russia, per il futuro della nazionale spunta il nome di Thiago Motta in qualità di CT azzurro, con la conferma di Maldini e Leonardo. Domani a Roma, Consiglio federale. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 59 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Ray Kayan con Una possibilità. Sono le 19:03, una buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello, vi ricordo anche i nostri social per interagire con noi, cercateci su Facebook e Instagram, Radio Padova Official, e adesso c'è Giorgia tra le lune e le dune.

0: Padova.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi,

piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è e le canzoni che amerai. Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
1: Stai ascoltando
0: Radio Padova.

Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.

Radio Padova. Ripenso il tuo sorriso ed è per me un'acqua limpida, scorta per avventura, tra le pietraie d'un greto. Eugenio Montale.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto! Radio

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 27 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, martedì 28 luglio. Sulla 4 Venezia-Trieste permane la chiusura del tratto tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia a seguito di un incidente che ha visto il ribaltamento di un mezzo pesante sulla carreggiata. Chiuso anche l'allacciamento tra la 34 e la 4 per chi viaggia verso Venezia. Ricordiamo anche che la 4 Brescia-Padova resterà chiusa dalle 23 di oggi fino alle 5 del 28 luglio tra Soave e Montebello in ambo le direzioni. Nei medesimi orari saranno chiuse le entrate di Soave in direzione Venezia e di Montebello in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: piace questa musica?
1: Vieni in vacanza insieme a me. Amore, non c'è limite.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Il tempo va, passano le ore e finalmente faremo l'amore.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.
3: Vieni a sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
4: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

Radio Padova, una goccia del tuo profumo basta a riempire la mia stanza. Un po' del tuo amore basta a colmare la mia vita. William Shakespeare.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. È il regalo mio più grande.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: estate.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
0: Radio Padova, il ritmo della tua estate.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: La disco italiana. La disco italiana by